0: Vous avez reconnu la voix de Bonnie Tyler avec It's a Heartache. Il est temps de retrouver Rib avec Evelyne Fontane, un extrait de l'émission. Evelyne est en compagnie de l'apiculteur Christophe Chicol, il y a Balé Gampolor, et il est temps de découvrir si les abeilles ont bien travaillé.
1: Son Hernan, son stade allégéré, hein. Puis, passant au Erano, pour y mourir, pour nous, les bogues portaient pour coller les pauvres chiens. Tu as mis qu'un stade trop prudent.
2: Alors, d'abord le couvercle.
1: Ah, le couvercle, on fait. Que j'ai pas prudé, j'ai un de là, quoi. Et dopo, c'est toutes les choses qui sont jointes, qui. En courir dehors, te faccio un moïte. Che qui non c'era mica, quindi una partita qui c'è un coperchio là sotto, c'è fatto in tre parti, c'è un coperchio un faro come c'è sempre stato. Mm-hmm. Dopo c'è un altro che è un isolante.
2: Per il gallo,
1: per l'umidità, per tutti gli affari che prima non c'era mica bisogno di curare perché e sono diventate di più.
2: Un'obbligazione.
1: Allora, di ligato, ma in un senso serio di cosa, non hanno mica i gabrigi. E dopo c'è un coperchio in legno, quello che. C'ho staccato perché chi qui è un giorno con la popolizia. E qui ti fa fare sempre appena il vume. Vale bene che le deserte non va addosso. Ah. E basta, ma sente, siamo mica giunti ben onda.
2: Si vede già che c'è il lavoro che sta dovuto.
1: Si vede il lavoro, la costruzione e poi di colore. Perché chi qui è tutto sbianchito qui. E qui vuol dire che c'è costruzione recente. Perché poi i droi, qui dans Thaïlande, per esempio, facciano meno, qui è più nero, eh.
2: Yeah.
1: Allora, qui è di un mese.
2: Su bianchine.
1: Di cera che l'hanno fatta, va. Dunque, qui si vede un melenento, ma va un affare, e chi, non su di Isabel, se ta bue cuglie, cioè a Beridiga, se l'hanno venuto dentro. Se l'ha cominciata. Allora, qua c'è scozzoli, non so niente più. Qui, si, a bere che un mele non fa l'amica.

vuoto d'aspettassimo un comunicazione. C'è un vuoto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude, fin tu vo chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci denimo i castighi e poco bane troppo stanto. Travogliamo per pagare e brianze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

0: Jean-François Loudia, Nico, Lam, Ananta Vreguenza, Mor, Aéry Drouet, Mousso, Bidoua Christophe, Zagalia, des Injir, aussi Moui Fiumourbou.
1: Ici RCFM.
2: Nouvelle destination dans Injiro sur RCFM et cap sur le Fiumourbou cette semaine. Nous sommes avec Sampier Oumar, il y a un jeune engagé dans l'associatif, dans la micro-région, originaire de Ghisonaccia. Salut les Sampier.
3: Salut les Christophe.
2: On a bribada pagui impia, il y a Simon Antagumoun a dit brûlé des Fiumourbou. Toutes les estimales en Babia, donc Achtra a dit à montagne, en derrière une des baises a dit au Fiumourbou. Donc, qui c'est mon ami à tchao, il y a un logo important pour la population de Fiumourbou.
3: Il est exact, il y a un logo assez important. Donc, au Miacha, la meilleure partie du temps, pour tout le monde connaît son nom aiguille, mais assez personne, c'est oscurda de l'importance de ce logo. Ou di l'origine infine di sto spazio qui c'è la sabè chi o miaccia o certe volte anche chiamato miaccia di ciò che noi vogliamo chiamare un pricodio. Allora un pricodio cosa è? È semplicemente una sorta di dominio coloniale. Si sta sorta di domini sono stati sviluppati durante un periodo di Enoesi e a questo momento qui c'è la sabè chi c'erano sorte di padrone di loghi che erano dunque genuesi secondo periodo, ben inteso, e certe persone hanno avuto dunque un possesso di su luogo. Possiamo parlare di famiglie Martinetti, Fieschi, tra d'altre. La problematica in giro di Umiacciaro è che infine i Fiumourbaci, a un momento dato di aso storia, hanno perso dunque un possesso e l'accesso a Umiacciaro. Volevi che non avevano più a possibilità, soprattutto i bastori, da dubrarsi i loghi qui in tempo di impiadiera. E qui è stato di Gerario una sorta di tante tante problematiche che hanno portato assai conflitti in sette review morbace durante parecchi secoli anni. Ci sono avuto conflitti tra i persone che avevano possesso di un luogo e i pastori che non avevano più il diritto di farla in piaggia, e montagnieri e l'impiadiere infine si facevano tra paesi e alta montagna. Dunque c'era veramente un funzionamento assai sfarante. Dopo Umiacciaro è conosciuto anche per un periodo appena più vicino e certi avvenimenti assai importanti che si sono passati qui in Fiumourbou, come per esempio la corte di Umiacciaro durante la vina degli anni 90, e è un luogo che oggi porta un sviluppo, ma che infine ha portato assai conflitti durante tutta la storia di Agursiga e di Fiumourbou soprattutto.
2: Sampier un affare perché ne arriva là, in montagna, a Saïtimane, à Fortef, c'è, digeriamo, un bâtiment di a Fortef qui, Miaccia.
3: Esatto, Umiacciaro è stato marcato a livello di uso sviluppo da questa struttura, questa intrapresa di l'anni 30 che si è sviluppata assai in furia, che di a Fortef. Questa intrapresa ha marcato veramente il paesaggio di Fiumourbou, da San Gavino, da Gattastadio, sino a Calzarello. Possiamo ritrovare appena dappertutto certe tracce di sviluppo di questa struttura qui, e qui ferma a Umiacciaro certi bâtiments qui mostrano appena l'importanza di questa struttura qui.
2: Ne reparleremo questa settimana a Fiumourbou, dunque in giro con Sampier Oumar, a domani.

0: Una storia importante, Eros Ramazzotti, in onda RCFM a Luigi, ai tempi di Ridroa, Marco Biancarelli, e oggi ci spiega perché chi uge le turchino a Zabede oggi.
1: Buongiorno cari amici, quando vi dico turchino, a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sportingo, vedi. Pisetti appena un capo pa una volta. Ecco, uiditi, e uccelli. Quando vi giuremmo uccello di statina, ci pare così bello che uso colore turchino. Ma per chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbene, vado da spiegare. La risposta si trova na luce di usoli, che ida è bianca, ma a luce non è mica bianca semplicemente. Avvero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, queste molecole spargono onde d'ogni colore, ma è l'onda di un colore turchino che si sparge di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. La terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, è colpa a polvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che lucichiglia dall'altra nero. Allora, vi governa con queste questioni. Ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta il russo, arancino. Il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, avali a sapete. Allora, la prossima volta che voi vi stendete non ta arena figliola uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.
0: Ci ricorderemo, Marco Biancarelli, a ringraziarvi per questa groninga assai interessante. E sono ore meno un quarto, da qui un quarto rivenerà l'attualità, ma continuiamo in musica con una bella canzone di Diamadi Alesi, scritta da Paolo Villigena e Dede Noboli. Le chemin des dames.

0: avoir repris France Gall, c'est le tour de Dalida. Jennifer, mourir sur scène version disco, hein, vous l'avez entendu, elle est en forme, hein, la Jennifer, en ce moment. On est en forme aussi, si vous avez envie de prendre un peu de hauteur pour votre journée, on change de décor, on part marcher dans le Fiumo.
1: Dernière étape dans le Fiumo, ou dans Engie, ou avec Sampiro Mar, originaire donc de cette micro-région. Vous êtes passionné, Sampiro, par le patrimoine, la culture depuis de nombreuses années. Sim, ou donc per Stultimadap, Nantagumun, Adizer, Adivumo, Buenu Baizo, Ludagne. Sim, ou Pigine, un projet tout d'idia sobadrimuniale.
2: Esatto, donc siamo principio di un piccolo garmino che ci porta a ciò che si chiama Zappare il Giacinello. Voilà, c'è la Zabè che è un personaggio assai importante di XVIII secolo in Corsica, è stato ritrovato in una Zappara appena più alto che il paese d'Agna. Da poi parecchi anni la socio memoria lavora a Nanta su Sudietto Gui, ha messo in valore di Avigo di suo personaggio che è un simbolo di resistenza e di impegno che ha una storia veramente unica per ricordarsi appena di un prete guagnese che infine pia decisione di fare resistenza di petta all'armata francese. Il progetto di la socio memoria in collaborazione con ricordo pa Cercinello, socio guagnese, è di creare un piccolo percorso patrimoniale che faria riferenza a tutti i luoghi da vita di Cercinello, passando da Ugamposanto, Dagna, su percorso Gui e ben inteso paese di Guagno. Dunque siamo in traccio di sviluppare su progetto che speriamo ad nascere da qui ai prossimi mesi.
1: Il scopo di Vabanayant e forse di noi Iside Ligui?
2: E lo scopo di far scoprire soprattutto anzitutto i paesi fiumorbaci, i luoghi in montagna e ben inteso la storia di Agorsica di XVIII secolo e di questi personaggi famosi che hanno mancato di cascare veramente completamente smintigati. Dunque è un scopo appena largo di promuovere anche certe spassigliate in montagna e scoprire in un stesso tempo appena di cultura, di patrimonio e di storia.
1: Subaese d'Agna, cosa si può dire non ta subaese di Agumone d'Iser?
2: Ah, si può dire parecchi affari e non ta di Geradio i paesoli di una maniera generale. A me a parte di un tempo, quando noi parliamo di un Fiumorbo, vale anche per altri territori, ma mi parla di un fatto di un Fiumorbo. Spesso parliamo di comune, ma ce l'ha immaginato che il territorio non funzionava mica così all'epoca. Si parlava veramente di paesi e paesoli, sono sì luoghi gui che erano in referenza per i paesani, per gli abitanti di Sorudione Gui, non si parlava mica di comune, e si parlava piuttosto di paese di maniera generale, non si diceva mica io so di Serra, che in più di questa era non esisteva mica, si diceva io so di Pinello o so d'Agna. E c'è veramente un viso, un sguardo nuovo l'organizzazione di un territorio secoli passati, piccolo elemento in più, un nome di Serra, spesso gli ante parlano di un paese di Serra, ma un paese di Serra non esiste mica veramente, perché un paese di riferenza di Serra e Fiumorbo si chiama Lornaso. Dunque ce l'ha veramente rivede appena questa visione che noi abbiamo di territori, e qui ben inteso di Fiumorbo a livello di l'organizzazione della popolazione, che era veramente più schiattata e meno organizzata in termini di comune come lo pensiamo oggi attualmente.
1: Ecco, di qui in Agna, dunque non ta comune di Serra di Fiumorbo, chi si compie uno stugir o Fiumorbaccio in giro, a ringraziabi Sampiro Mar e poi a presto l'InterCFM.
2: Allez, ringraziabi assai.
0: A ringraziabi a voi. On a de jolies choses qui nous attendent. On va se régaler avec de la châtaigne, Nietzsche, plus précisément. De l'huile d'olive aussi. C'est la rencontre du marché du jour, grâce à Evelyne Fontane d'ici quelques instants. On parlera des étoiles. Oui, on a la chance d'avoir un super intervenant. Alors, c'est la dernière aujourd'hui, puisque dès demain, la grille de rentrée arrive sur les ondes d'RCFM. Mais on n'en est pas là. L'Arcouge pour vous accompagner en musique avec Ashkata Sunera. Bon dimanche.

0: ici.
1: ICI.
0: Ici RCFM. Ici.
2: Nous sommes en Balagne, nous sommes au village d'Areignes, où cette semaine dans Les Campacules le Mag, une première étape au salon de coiffure de Priscilla en Friagne, à l'entrée du village.
3: Les Campacules, Nanta RCFM.
2: Priscilla est d'Areignes. Elle a décidé d'installer son salon de coiffure dans son village il y a 13 ans.
4: Quand j'ai obtenu mon brevet professionnel de coiffure, pour moi, il était très important de m'installer dans mon village pour qu'il y ait un peu plus de vie, parce que je pense que de nos jours, dans les villages, il faudrait de plus en plus de commerce. Aujourd'hui, ma propriétaire récupère ce local, donc c'est pour ça que nous allons déménager en face, mais on restera toujours à Areignes.
2: L'artisan coiffe tout le monde, petits et grands.
4: On fait des couleurs, des mèches, des coupes hommes, des coupes enfants, des lissages brésiliens, et j'essaye de travailler avec de très bons produits. Clientèle tout âge, de petit 1 an jusqu'à 90 ans. Origine village, mais j'ai aussi, même de Calvi, Le Rousse, une clientèle qui monte, et après aussi l'été, beaucoup de maisons secondaires. Clientèle fidèle, même les maisons secondaires, souvent elles attendent d'arriver au village pour se faire coiffer. Manucure aussi, donc un service de pose, de gel, semi-permanent, mains, pieds... En plus,
2: Priscilla va proposer de nouveaux services dans son nouveau salon.
4: On va développer autre chose, donc tout ce qui est spa et vraiment soins du cheveu, avec essentiellement des produits qui viennent de Saint-Rémy de Provence, donc ça s'appelle Végétalement Provence, pour bien traiter chaque problème de personne qui a des pellicules, cheveux gras, et en plus pour celles qui voudront faire des forfaits massage.
2: Plus qu'un commerce, le salon de coiffure de Priscilla est un lien social pour les habitants de la région.
4: Et justement, je trouve que dans un village, dans un salon de coiffure de village, on a ce lien social qu'on ne retrouve pas en ville. Donc souvent les clientes, elles me disent qu'elles viennent ici parce que elles se sentent bien. C'est comme à la maison, en fait. Voilà, puis à qui s'arrête, boit le café. Donc c'est vraiment, je trouve, ça fait comme une famille, en fait.
2: Maintenir son activité, attirer de nouveaux clients, tels sont les défis de Priscilla en Friagne, la coiffeuse d'Areignes. Et on continue notre balade à Areignes. À présent, on vous emmène à la rencontre de la société de chasse du village avec son président, José Castellani.
3: Et Campacui.
2: Diazugeda digaccia di Ubaese, una storia nata in 2021, come ci spiega José Castellanos, il presidente.
5: Siamo tutti, dunque, andati amici, che abbiamo deciso di questa società, per poi andare a caccia, andare a regole, tutti insieme, e per poi fare di noi l'azione, come smattiare i ghiacci, smattiare i biste, smattiare i fontani, i punti d'acqua, per che usi per i segnali o per le barnige. Dopo andiamo a caccia tante d'astre comune. Nante comune di Gadari, di Lavadoglio e di Lagaiuo. Dunque siamo un gruppo di 15 persone, poco preso, andiamo in battuta tutti i sabati e tutte le domeniche. Ci ritroviamo tutti insieme, a mano, buon caffè, dopo mangiare insieme, voilà, e partire di caccia insieme, a musarci.
2: La Sugio adunisce tutte le generazioni.
5: John e mio John, Andiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, amici, cugini, parenti. E dopo ciò che noi vediamo, donne, che d'estate a dia, soprattutto un mese a agosto abbiamo un concorso di voce per poi ci ritrovare tutti insieme per poi fare entrare due i fondi per chi ci rompe per intrattenere tutte le fontane, tutti i cani.
2: Il scopo di Azugela di Gaccia è di vadino appena in occasione e di pedagogia.
5: Poi ci sono dei giovani, noi non mi trovo a piangere perché abbiamo conto con qualche giovane che è appassionato, che si interessa, che è bello, e a noi ci piace piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo e ciò che ci ho imparato tutti i nostri viti. Voilà, faccio piacere di trasmettere qui. Fermo un massaggio pedagogico.
2: Cignali e conigli li sono problematiche maggiori per gli agricoltori, come per José Peguradio, stare ad un paese.
5: In Balagna, di noi, in Areignes, e soprattutto conigli, un'ideologia una forte problematica che ce n'è assai, faccio gli sguasci nelle colture, è assai difficile regolare. Bon, geniale, faccio lo sguasto di noi, ma andiamo quantunque a regolarlo. Ma chi ho coniglio è più complicato.
2: A Società di Gaccia d'Areignu, un assoggio tra amici e passione espertera che adunisce oggi una quindicina di gacciaori.
3: E Campacui.
2: Allez, à présent, on vous emmène en l'église, dans l'église du village, à la rencontre de la confrérie Sant'Antoine et Abate.
3: RCFM et Campacui.
2: Ni noyés à Sant'Antoine et Abade, et qu'est Moridro ou à Jacques Andréani. Fage Bart e Digueli che hanno creato a Gonfradana.
1: Gonfradana si chiama Sant'Antonio Abate e Sant'Uste è stata creata nel 1993. Si è stata poco più nel 1950, quando è stata creata con un curato squaccione che era fatto da Daniel Sain. Eravamo 30 uomini. Tutti i confratelli sono da Reggio, tutti qui, giovani, due, qualche giovane, si dice, con questo giovane, 20-22 anni.
2: Al Gonfradana partecipa a un epoca di dimanzi e il più importante di Sant'Antonio Abate.
1: Sant'Antonio, quello dell'arancio, c'è sei mondo, usando il cacco d'arancio come vada vista, poco presso, un piazza pieno d'arancio e c'è gente che viene da strò. Per preparare giù come una settimana, mette usando un piazza, mette aranci dappertutto, giù come una settimana. Dopo c'è Santa Maria, San Chirgo, la Settimana Santa, Uio Risanto, Venere Santo, Pasqua, va. Tutte queste qui sono più importanti.
2: A Gonfradana di noi un ruolo sociale.
1: Allora c'è un morto che fa così, se ci aiuta la gente, poi quando c'è un matrimonio, ci domandano per cantare e tutto. Non ci può aiutare, per fare così, ci può aiutare lì, anzitutto.
2: E la sfida per la band, che l'uccisia di più giovani.
1: Ci spero che continuerà, che i giovani abbiamo una piazza. Per il momento noi siamo qui, cerchiamo a tenere.
2: Oggi, una ventina di confratelli fa una parte di Gonfradana Sant'Antonio Abate d'Arezzo. Nous sommes à Arezzo cette semaine dans Et quand pas cul le Mac.
0: Ici RCFM.

Dunque, dopo a Gidellina, dunque l'annata di conservatorio, dunque anche se ho sempre avuto un giro a me, a musica e a chitarra, soprattutto con Babu, che suonava chitarra, ma chi suona chitarra, ma chi era autodidatto, mozio di noi, che suonava di chitarra, di mandolina, ma hanno voluto mettermi al conservatorio giusto appunto per imparare la musica e li ne ringrazio. Dunque, sanati di conservatorio che appena li ha appena illustrato questa. Avevo mica una canzone, piuttosto un'opera musicale che è uscita di Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, che è un grande compositore brasiliano, che è uno dei miei preferiti a chitarra, dunque a Bacchianas brasileira. Heitor Villa-Lobos era un modello che ha giocato assai nell'imparare la musica al Brasile, e dunque ha scelto la versione di John Baez, posto che è una canterina militante conosciuta per il suo impegno, voilà, e per i soganti indiati di resistenza. Dunque, a Bacchianas Brasileira numero 5 da John Baez.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, et dobu alana di conservatorio in Bastia più di 10 anni, donc e dobu movacilie, soprattutto d'un continente perseverante per continuare mo studi soprattutto scientifiche, mo classe preparatori di matematiche e poi dopo un dottorato di chimica. A riuscire tu qui a Life on Mars, donc Life on Mars di David Bowie, donc appena un'occhiata a Life on Mars, donc a scienza per me, ma soprattutto perché chi a prima volta che ha di un tese si introduzione al piano, veramente mi piace assai, sa voce è assai particolare, e poi una maniera di scrivere di Bowie assai originale, assai tensione nella sua musica, e poi veramente una musica, dirà di dire un uomo che aveva un gusto e un talento immenso, e dunque Life on Mars che fece appena una riverenza appena sanade che gli passati in continente, voilà, e queste riverenze, queste influenze di noi a musica inglese e altre.

dobu e mo studie torna voilà come assai gurci dunque so tornato un de me so tornato in Corsica e corrisponde di no a un mio ingaggiamento cu canto bubu lo gurcio dunque qui a Ganzon, a Lettera Nigoli, allora qui di noi un'occhiata particolare perché che, Nigoli, Alan Nigoli, un amico per tutto troppo presto, di Ellu, il primo che ha scontro, e dopo che mi ha presentato a Anaro, che è originesta, dunque sono tre persone qui che mi hanno fatto, come Luigi Alan, hanno fatto entrare in dell'ordine. E dunque Lettera Nigoli di no perché che di una delle prime canzoni che m'ha commosso assai e poi liberamente una reverenza a resistenza e soprattutto si tempi d'oggi trovo che riomba di una maniera assai particolare, una maniera di non scordarsi, non scordarsi di essere resistenza, di non scordarsi di sovranità nazionale, che ci ha fatto a noi nostri corsi e penso che noi dobbiamo tenere a mente e in cuore per sempre.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Donc, qui torna à peine à l'anade, m'a dit quant au Bobulugurzu. Donc, con una canzone di Brassens. Alors, perché a dû scelto a Brassens? Brassens, c'est, alors, qui dit, una adattazione di una canzone di Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Alors, on a dû mi cacher tout, a canzone a cantata da Brassens, direttamente, perché chi, ha dû scelto quella di Paco Ibáñez, perché di mi piace assai a sua versione, e poi fage di nuovo appena una reverenza, una collaborazione veramente importantissima con quanto al Bobulugurzu, quella di Paco Ibáñez, Quartetto Cedrone, e Paco Ibáñez non ta a galupa. Perché Brassens era un di Ganterino o Ganterino, quello preferito di Babu, e di nuovo di un uomo, Nadale Lugiani, che mi ha marcato assai, che mi ha imparato assai, con quale gli ha imparato e che ci manca assai, e di quale proemo parecchie persone, in particolare a scuola di canto, provano va a campare, a sua famiglia, ben intesa, va a campare a sua memoria e lui, i suoi insegnamenti. Sono persone appena come Eric, Alan, Dume, Galè, sono persone che ci penso assai, mica co gampi in du passato, ma sempre mi dico, e se l'erano qui, chi digeriano, cosa penseriano egli? Dunque, la mala reputazione, e di nuovo ha scelto questa canzone perché chi, va bene che con tutte queste reti sociali e tutti questi arnesi che abbiamo di più in più per comunicare, uomo sapere che mi domando di urte se la si può dire che un ci piace tal o tal affare, voilà, perché chi è rede sociale pro condizionano per me di più in più una certa riflessione, una certa pensata unica, e che mi dispiace assai in dei rede sociali e qua mala reputazione.

0: es natural.
1: Dunque, avontana di l'amore, allora avontana di l'amore, qui dunque, ben intesa, bella sicura, quanto il popolo corso rappresenta per me più di una decina d'anni, hein, di collaborazione, di lavoro, di spertera, di gioia, di stonde meravigliose, ma ha di lavorato assai, dunque all'epoca a tempo all'anno dei Cantavoli Rossi e dopo di noi, ben intesa, con i miei compagni di sempre, Anaro che è originesto, Enrico Ginest, un amigaccio, hein, ben inteso, che tengo più che caro e che è l'unico per tutto troppo presto, e ha scelto di

il fatto che uso che era umana e che ogni una volta a settimana si trasforma in serpa, allora, cioè, dipende noi leggende, eh? E dunque lo sono innamorato lì, io lo sono innamorato, sta senza, se tu vuoi stare con me, se tu vuoi campare con me, mi devi lasciare un giorno alla settimana, non ci vuole cercare a bere mi perché che si trasforma, dunque su segreto qui, e dopo è lui innamorato ad arrompe su batto qui, peccato per lui, e dunque non la vedrà mai più, e so le parole di suo ribiglio qui che dice voilà, o mai più mi vederai, voilà, se tu cerchi a bermi mai più mi vederai, dunque una canzone importante per me che ribomba appena come annate di ricordo, e soprattutto un ricordo per Eric, voilà, che dire una persona di grand talento e con un gusto si può sentire, hein, con sa creazione, con sa canzone a lui, veramente un uomo malacuco, assai gusto, assai talento e una musicalità tremenda, musica che abbiamo sperduto insieme, dunque A Fontana di l'Amore, cantata

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, c'est sempre non l'onde di RCFM, di Frequenza Mora, per parlare di una playlist e presentare donc sa playlist. Qui va a presentare l'ottesima canzone, donc allez, on allez, donc dopo l'annata di Canto Popolo Gorzu, Anaro, qui e dopo c'è stato anche Bogevento e altre collaborazioni, ben intese. Donc, n'allez à Kouliava, Koudoria, ou c'est, con quoi les travaille aux impres, une amiga, car, plus que car, d'altronde, car qui si a di talent, un talent immense, aviola d'ana, donc, il y a per quoi qui parle di nous di transmission, et donc, spertimo, avemo, car cause in commun, al di là di a musica, di uganto, donc, spertimo, on est d'occasion, l'idée, Koudoria, è semplice, non c'è bisogno per me, quando noi lavoriamo insieme, non c'è bisogno di discutere. Ma, dunque, questa trasmissione è mai su basso di generazione, dunque, con Doria che gli piace di più musiche moderne, e con quale mi girerò, posto che anche io mi piacciono assai, dunque, come l'avrete capito, sentendo appena mo scelte, dunque, musiche più moderne, più originale, mica solo musiche di anni 50, 60 o 70, e anche degli anni 20, con i Torri La Lobos. Donc qui Fiume Vecchio. Alors Fiume Vecchio di una canzone shoot non ta un dischetto che abbiamo registrato qualche anno da re, non so più, 2020 o 2021, ma ricordo più qua, che si chiama Rabbia, e di un testo di Paolo Durchi Doriani. Ha scelto questa canzone a Fiume Vecchio perché Fiume Vecchio è stata una battaglia peggio che a Ponte Nuovo, e nella storia l'uomo spesso parliamo assai di Ponte Nuovo, ma veramente la battaglia più cruda, più dura sarà stata quella di Fiume Vecchio, dunque Fiume Vecchio ponte di Vecchio, quello l'anziano ponte quando devo passare dopo a Corti non so aviario, vedrete a mano dritta se vuoi culare in bizzarone, e a mano manca se vuoi valate, vedrete su ponte o ponte di Vecchio, dunque dove c'è stata questa battaglia, dove un'epoca di militari, domi corsi, insomma, non erano manco militari di mestiere, che parlano, che defendiano a Pasquale Baoli per permetterlo di Vudie, di Agorziga, e che si sono battuti come Lyon a contra 10.000 francesi e prussiani, c'erano tutte nazioni, penso su Lyon a contra i Gorzi. Penso di appena uscire questa canzone di noi, perché chi da storia di Agorziga di sempre questa storia, Ugiugu contro un maior, Ugiugu che si difende per esistere, dunque Fiume Vecchio cantata da Doria Ussi.
2: Sopra quello fiume non dall'onda di Uvecchio, da manta battaglia, da manto spaveggio. L'acqua è tornata sangue, rosso e lo spiglio. 600 patrioti contro 10.000 francesi. Il vorace avete dagli fuochi accesi d'un'antica razza, d'un popolo così greggio. Hanno rotto il ponte, hanno rotto il ponte.

Dunque, dopo a Fiume Vecchio, dunque un gruppo e una canzone, dunque c'è stato un mio engagement per quelli che mi conoscono culturale, ma c'è un mio impegno, un mio mestiere, approdi a lingua, sono stato istitutore, consigliere pedagogico, direttore di servizi di a lingua corsa durante 10 anni, e dunque a lingua corsa di qualcosa che ti di un che ti un cuore e che ogni giorno che pratico e mi impegno anche per imparare e trasmettere la mia viola. Dunque ho scelto a mesa tutte le canzoni che parlano di lingua, ho scelto a show di lingua una canzone registrata da, ultimamente dall'altro lato, che è un mio gruppo, cantata da Lorenzo Bellini, e che parla appena di a lingua corsa, voilà, ognuno dice un corso o più, voilà, a lingua corsa, quella più, a più schietta, quale chissà, quale sei a lingua corsa, più schietta o mica, una canzone scritta da Cecelan Franchi, appena scherzosa, ma che porta un messaggio forte che dice, fate come voi volete, ma lasciate la gamba, lasciate la vostra strada, anche se per via, on cerca la vostra spalla, a show di lingua.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrin.
1: Simple et RCFM et Peramo Playlist, un groupe où, donc, écueil, un groupe qui ascolte, ogni orna. Ogni orni, et qui dit un groupe importantissimo per me, Beatles. Beatles, da tutti i gruppi e tutte le musiche che sto a sentire, sempre, sono sempre le canzoni che mi mettono in allegria. Donc, agli scelto qui una canzone uscita da un disco, un famoso disco, che si chiama Le Double Blanc o Doppio Bianco, che si chiama Mother Nature Son, e che parla la scelta perché si tempi giusto appunto di calore, di capitana e di mondo che cambia, si vede di più in più, si dice ce la para, ce la fa attenzione, ce la fa attenzione para nostra pianeta, nostra terra, ce la fa origine tutto qui, ma penso che di un sforzo collettivo sarà un di combatti più importanti di l'umanità. E dunque di questo messaggio che lui ha portato questa canzone a lui, Mosè Nacherson.

Dunque, ultima canzone di Amo Playlist è stato un piacere tanto di essere un boy lunga questa missione e un ringrazio tanto a Arthur Solinas che mi ha invitato. Dunque, una canzone di un gruppo del Grèce che si chiama Monsieur Président. Alors, Delgrès a giusto tutta questa canzone qui perché Delgrès era un martiniquese, un militare d'arma che ha lottato assai contro la schiavitù e che ha proclamato, ha fatto una proclamazione contro la schiavitù in 1802, ha lottato contro le truppe di Napoleon. E dunque, sa canzone alla uscita perché chi è cantata in creolo, dunque un'occhiata di noi qui di noi alle lingue minorizzate, mica minoritarie come sento spesso perché come viaggio manca appena, voilà, sono lingue minorizzate di sicuro. E dunque una canzone, dunque c'è un creolo, ma mica solo, c'è di noi un messaggio che è politico. Dice, s'adirizza au presidente e dice, monsieur président, et un so che un canterino, un artista, ma bouleri a cabi, donc il y a appena un interrogation che l'empoué ou nanta politica in generale, disabes se a politica odie, risponde sempre a abrimura di uboboulou, e se l'è sempre gui a spes ou per elle ou o giuspera. In tutti i casi è stato un piège tremendo, disperte s'achetonda con voi e a trouvati presto un'antalonde di avreguenza mora.

0: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
1: Simo odie in valle di Campoloro, e qui 60 anni va, che principiato la storia di umele cicoli. Prima di parlare di questa passione di famiglia, e scopre l'erna di questo canto, ci vuole la estesi. E meglio, per un 17 anni.
2: C'est le passage obligatoire, c'est la tenue.
3: Ah oui, là, tu n'as pas le choix. Tu dois coller du baouli, hein.
2: Ah, et mieux, hein.
3: Alors. Vas-y, assieds-toi, tu vois.
2: Égal 7, ça c'est obligatoire.
3: Oui, oui.
2: Allez, on enfile.
3: On va passer en mode solo.
2: Donc on est équipé. Ça y est.
3: On va compléter l'équipement après avec les gants, le chapeau.
2: Alors quand il fait une température comme celle de ces derniers jours et que tu as cette tenue, ce scaphandrier sur toi, ça doit pas toujours être facile quand même. Hein. On voit le métier comme quelque chose d'un peu idéalisé, mais il y a des moments où d'ailleurs des moments difficiles.
3: Non, mais faut être philosophe. Faut considérer que tu as des séances de sauna gratuites. Oui, Simonanta, Valle di Campolo. Donc Simonanta, installazione. Si tratta qui di un luogo dove noi stocchiamo tutto i ogali, i uti e tutto il materiale, il mele, l'idromele. E ci occupiamo il campo di regine perché è l'ernaggio che è dedicato
2: all'allevo
3: di regine. Voilà. Dunque sono tutte le colonie che sono in corso di costituzione. Quando le saranno pronte, ma che sarà per quest'anno che viene, diverranno la madramuda per mettere in realtà l'ernaggio di esplotazione di maniera che le si mette in produzione.
2: Per allevare una regina ci vuole 15 giorni a poco presso?
3: Ah, ci vuole più che qui. Allora è diventato a metà di un travaglio di l'anno di curare, eh? Perché si comincia di marzo, dipende di temperatura, di quello che comanda, si comincia di marzo. Cioè, c'è tutta una serie di operazioni, da quando è in agora, a nascita, per la sua fecondazione, e tutte queste operazioni qui sono corpi di 2 settimane, 3 settimane, e ciò aspettare, e dico, è più lungo che l'avessi a prima busta. Perché anche fecondata, beh, di volte, un libro dice 15 giorni.
2: Non è mica realità.
3: Anadura dice Azuia. Ah, faccio che di volte al capo di un mese, tutte le settimane abbiamo un'ispezione qui. E di volte al capo di un mese dice, ma non è mica possibile, ah, questa non è mica stata fecondata. Tutto. E basta, la settimana dopo, Beria Zobosta ha cominciato a pone, e va, di così, di Anadura che ci comanda, ci viene portato per la rete.
2: Donc, il y a un logo di famiglia. Si c'è dans les ouades, oui?
3: Non, sono giunto d'idée, qui. Perché Babbo ha finito a casa. Non sappiamo mica cosa fa, noi siamo tutti. Ha fatto a casa qui in 4 anni. La sera, la domenica, le vacanze. E sono giunto qui, sarà stato agli 8 anni, qualcosa così. Sono stato allevato in piaggia vicino a Fiumaligiani e sono passato 2 anni in Cervione, ma faccio una stonda, non mi ricordo più. Allora, già mi metto in traccia.
2: Allez, andiamo.
3: Per i legali di Radio 2.
0: RIB, avec Evelyne Fontane.
2: Piemo Gamio, perché ci non demo a canto, ci non demo appena
3: a visitare l'ernaggio che sono in piaggia, perché tutti quelli che sono Nanta o Piemonte, Nanta e Gollette qui, l'hanno già fatto, e questi piaggi possono aspettare appena, dunque t'hanno aspettato.
2: Allora là, a Ubrinci di Odoabo, si tu...
3: Io non ho fatto che sei qui da.
2: Dielo?
3: Dielo, 60 anni fa, quest'anno facciamo i 60 anni di apicoltura, dei cicoli. 60 anni fa è andato a fare lo travaglio all'Inra. E come lavorano i pollinizzatori, l'hanno mandato a fare un stage, mi pare, sarà stato in Lozari, all'epoca c'era qui. E è portato 4 unghie. C'è un po' malattia qui, l'anno dopo ne ha 8.
2: E è così che ha principiato la storia di...
3: Ho cominciato quando io avevo 3 anni, ho cominciato appena a aiutare e poi si è fatto così piano piano, boh, de volte dipende dalla vita, de volte era meno disponibile. quando era in studio, quando erano giù, dopo la giù portata anche a lei. E facevi così, le volte ci troviamo a tre generazioni non torno in radio, e non è mica male.
0: RIB sur RCFM.
1: Il y a un camion qui m'a fait tra l'atelo et l'arna de Diavami à Chico, in Valle di Campoloro. Venite con noi.
3: Sono dappertutto. Questa volta ha preso la scimmia. Pourtant, tu senti l'onda, ma che lo senti, eh? Mi cavano il tuo bei campi, eh?
2: Siamo giunti.
3: Siamo giunti qui. Ah, ouais, d'un peu d'y mettre tout vrai, hein, juste.
2: Yé. Y'a seconde barre, t'es dit. Ou gauche tout. L'enfumoir. Comment dis-je une course?
3: Alors, ognuno a la soia. Et ce partigiano, dans le bras et parole, con l'étymologie, donc, di un fumigène. Perché facevo fumo, mais a me mi va sta così. Sinon. Si può dire di bialon fumoir, mm-hmm. Si erano parecchie parole, dai, ognuno dice, no, un fumigene a me mi conviene, capisco senso. Allora, ora avremo come tutto il mondo, sarà un'aiguille, sarà nulla, perché chi...
2: è come per a casa.
3: Allora, face un fumo appena più... appena più leggero, prima mettiamo la scorba, mettiamo qui.
2: Appena il villetto è in un?
3: Il villetto dopo è evidente che lo valano, che lo vale qualche garbugio dentro la unia, perché chi qui ti è accaduto qualche volta, non mica che ora fai più attenzione, ma forse siamo appena più fortunati, ma ti è accaduto qualche volta che faceva un pezzo di carbone così, di garbugio dentro, giungi qualche anno dopo. E trovi un coperto in piano. Sì, rouge piano piano, ma rouge, eh. Cioè, vale bene fumigare troppo, perché chi, in tutta maniera, dopo metti a banica. De volte non hai manco bisogno di fare fumo, se le ho calme, ci ha accaduto andare senza i guanti. Se le so tranquille, se tu cominci a stuzzicare, basta, come lumi. Non gli piace mica essere stuzzicato. Allora facevi qui e dopo non diventa aggressivo, ma basta poco, se la volte cogliamo, bere che c'è l'agitazione, le volte comincia a bere l'agitazione e poi comincia a sbuligare, poi se c'è agora, poi se hai fatto troppo fumo una borta, perché dopo l'hai fatto colà. Quando tu fai il fumo da sopra, fai arrivare là, ma dicevo, amico, se tu sei mica tu, tu questo che tu colli, se tu fai, ma noi, cioè, pareti, è il parametro più importante di un tempo, eh? Perché quando lo faccio freddo diventano più aggressivi. Mi piace mica, a Nimo gli piacerebbe che tu li cacci il tetto di a casa se il tempo minaccia, dunque o freddo, cioè, per tutte queste cose qui, allora sono le rigolte più confortevoli, perché il tempo è bello. Quando tu cominci a fare rigolte per l'ellera, per l'arbitro, da odorno e tutto quello, qui.
2: Cambia appena la fa.
3: Qui ti faccio appena più pizzicare.
2: Tu che è meglio a bene avere un dravello d'estate.
3: Allora.
0: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Christophe Anucciconi, apicultor, in Val di Campoloro.
2: Donc, à vous, Doudra, il dit maintenant, à peine au vôtre, au piano bien.
3: Oui, mais quand est tout bien, vous, mais sortez aussi de cèpe, vous dites qu'il y a un babin, hein, on s'y spigne plus, ouais.
2: Faccio appena abemus papam, vedi?
3: Sì, allora, ti lascio a quelli che mi conoscono, allora sarebbe mica un morire vero. Allora, mi faccio pensare a quando, non so mica se andiamo in modi alla radio, quando fumo a bipa, io lo stesso sistema, ci ho fatto passare l'aria d'un conto che che lo sotto il fumo dall'altra. Ah. ecco, qui... siamo pronti, beh, un fumo di sicurezza, dopo mi viene di vestiti.
2: Che sta giù?
3: Sta giù preso qualcosa? Vedi, per proteggere.
2: Ah!
3: Allora, serve
2: la cagoule!
3: Per proteggere, diciamo quando tu su e ti ruggi mica la voce, poi ma oggi non abbiamo mica, non mica va a lavorare, ma soprattutto che ti protegge anche l'orecchio, perché di volte attraverso il cappello bene, no? se tu prendi un canto dall'altro, poi non ti ha toccato, soprattutto con questi cappelli. E là di quelli allora, come i bottoni, là j'ai les chapeaux come les bottoni, ma questi qui.
2: Alors ça c'est un rituel que tu fais aussi avec tes enfants quand tu les emmènes, tu les équipes complètement, ils s'équipent complètement eux, ils sont en autonomie.
3: Ah, sono grandetti, si sbogliano, Ma au principe, lì, Ecco. Allora facendo una certa operazione, facendo da Berelli,
2: Allez, i guanti.
3: Fais-moi cuisiner, je vais le tenir à main,
2: Alors, si les mains sont les plus protégées, c'est bien sûr parce que tu manipules. C'est là où, en général, tu as les premières piqûres.
3: Et, tu peux nous bizzir. Bon, mica oggi, normalement, mais quand tu travailles, tu es à carrière de bizzir qui manquent à travers le guanto.
2: Va bien.
3: Allez. Sans pas si bizzir, c'est compliqué. Alors, si tu fais. Bon, surtout quand tu as une activité. Si tu vas così. Per piacere, i due unghie, un bike.
2: Mica gli stessi a fare.
3: Un bike quando è tranquillo, ma è poi anche meglio, perché se è per piacere, non vengo mica l'interesse di andare a farsi male, ma quando tu lavori, le volte ci raccoglie e un basta, non hai mica.
2: Oui, non hai mica udem. No,
3: si è appena preso di corsa, avevi parecchi a fare.
2: E certe volte,
3: e anche qui noi siamo numerosi. A so che certi, quando li sono soli o hanno qualche segreto un corpo di magno ogni tanto, ma.
2: Alors quand tu travailles, tu as des idées, il certe orte ou devra d'elle ou doit ou en coup doit ou
3: Et lo è un esempio, sa faca per di ciò che non sappiamo mica. è così, Cioè qui esperienza di capitale, perché chi quanto orte trovi una situazione e ben quanto ha dici ma 20 anni fa c'era accaduto qui. E abbiamo trovato no, una soluzione, ma ti ricordi che il problema era già accaduto. E questo è l'affare che conta più, quando hai una memoria, è così. Dopo si faccia vivo e certe situazioni, un po' manco capì come è accaduto, e cioè accetta che tu non capisci mica tutta la natura, cioè mica è troppo pretensione. Allora. Qui non sono mai giunto, Allora, vuoi dire che non è mica un show, a mandare a bere ciò che l'hanno introdotto, perché
2: chi...
3: Allora, qui si lo vedi solo di castagno, non ci giunge mica, dunque il castagno l'hanno goduto tutto, ma ci può essere appena in melada, piuttosto di ammaccia di stadina, a magari se l'hanno entrato qualcosa o no.

0: Bribe, avec Evelyne Fontane.
1: Et tempo di vumigalla, bebè de sia produzione di mele si pocoye. Simo e l'erna, giù di Cristova Nucicoli, in valli di Campolo.
2: So erna, di so stata leggeridi, qui passato un erano, togliamo erano e poi dopo ne boghe portiamo per colare per la Spagna. Non mica sta troppo davanti.
3: Alors, d'abord le couvert. Ah,
2: c'est un couvert qu'on fait. Que j'ai pas prudé, j'ai un de l'acqua. Et dopo, c'est toutes les choses qui sont giuntes. Encore une fois, je fais un mojit. Que qui en céramique. Quindi on a parti da qui, c'è un couvercio là sotto, c'è fatto in tre parti, c'è un couvercio un faro come c'è sempre stato. Mm-hmm. Dopo c'è un altro che è un isolante.
3: Per il gallo,
2: per l'umidità, per tutti gli affari che prima non c'era mica bisogno di gurale per qui. E sono diventate di più in più.
3: Un'obbligazione.
2: Allora, di ligado, ma in un senso serio di cosa, non hanno mica i gabrici. E dopo c'è un couvercio in legno, quello che c'ho staccato perché qui è un giorno che proprio pulisce. Che qui ti ciò fa sempre appena il vume, vale bene che le deserte non addosso. Ah. Basta, ma sente, siamo mica giunti ben onda.
3: Si era di già che c'è il travaglio che sta dovato, mi?
2: Si era il travaglio, la costruzione e poi di colore, perché qui è tutto sbianchito qui. E qui vuol dire che c'è costruzione recente, perché poi il travaglio, qui dentro i lati, per esempio, facendo meno, qui è più nero, Allora, quelli di un mese...
3: Su bianchine.
2: Di cera che l'hanno fatta, dunque qui si vede un melenento, ma andava un affare, e chi non su di sapere se c'è due cuglie, cioè verificare se l'hanno venuto dentro. Se l'ha cominciata... Allora, qua ci scozzoli, non se ne più. Qui, si, a bere un mele...

Allora, è meglio un Pialumica o quattro, perché chi liga c'è la popolazione. Allora, per contro, Berghi di Avine, perché chi un io gli ha fatto così, e le facevano, mettono un orlo di mele tutto in giro, e a mezzo puliscono l'abbe per lasciare la regina a pone. E qui si vede che diciamo, ma io perdo, non è bene tornare in epoca nasce, ma ciò che si è passato è più importante da osservare, è che a mezzo quelle che sono nate, la regina non è più di un tappone, perché chi, se lo si vede, se lo si mette appena un lume, si vede che hanno cominciato a entrare un mele. Dunque vuol dire che qui per sul luogo qui la bosta è finita. Dunque, sono questi qui proviamo a lasciarli. Ah, ma non dico, non diamo mica da elezione, di orte ci vediamo già qua. Ti pare che non ci nemica, non fai mica abbastanza veri, non è tutti in casa per avere il tagliago che la disiporta in casa ben onda. No. Dunque, hanno cominciato a ciò e qui. Ma c'è un'onda che corre qui, non è entrato appena secondo me.

0: Elle est d'un verre, comme elle est fatte, l'or, lui.
1: La tchèque est trop à nous. La tchèque.
0: Bon, c'est bon, hein. Au lieu de qui tchèque est haute, e vomigo le sono parente con l'abbe, dunque sono buone. De volte le guarzole, che entrano in una tenuta, l'abbe non entra mica, ma la guarzola tipo fraia per un quarto d'ora, là.
1: Non
0: sarei di amica, eh. Poi dici, le volte ti faccio pizzicare più dai vomigole che dall'abbe. No, dunque, qui c'è una gaccia.

0: E anche la configurazione di luoghi, di lernaggi, è veramente cambiata, eh? Quando è più principiato. Quando è più cominciato bene a aiutare Babbo, si può mettere un ernaggio in pieno sole, in pieno sud, manco un arbo, erano più contenti. Allora, se tu metti appena un fresco, un girato a nord-ovest, i luoghi appena più all'apposto, e beh, sono mica scontenti, eh?
1: Ma ciò che è interessante è che stai con Doabo un sguardo di più di 60 anni. Eh? 60 anni di lavoro, dunque di l'occasione di vedere come l'ha cambiato il mestiere e l'evoluzione.
0: Allora, l'evoluzione del suo mestiere, di chi dopo di noi, di Albertino che l'ha fatto un fratello, e che di oggi, perché chi... tutte queste pratiche, diremo di mettere l'isolante, di cambiare appena il materiale per fare il volume, di disporre l'ernaggio in una nostra maniera, tutte queste so cose qui che quando ha cominciato l'Abu non si poneva la questione, eh. E l'ho cominciato, non si tratta né di Greenpeace né di Nonda, eh. Dunque a maniera di brodeggiare, non c'era manco la questione di se taglia a brodeggiare l'abbe, era un animale che li buia a e Nonda. Allora tutto il mondo se ne inchieda. Dunque di sapere qui, ben, per esempio qui accanto ci sono i campi di clementini, ci fermo attenzione che il trattamento di clementini non attacca mica l'abbe, perché chi ognuno ha la sua logica, se tu vuoi le clementine già trattare, non è mica cominciare a dire chi ma ti sei obbligato a fare, a tenere conto di tutti questi parametri qui che 40 anni fa, 50 anni fa non esistiano mica, e di un tuo c'è borso da trattare. Allora, hanno dato un trattamento efficace, dunque, bon, ma tutto questo ha un costo, ha avuto un costo in ricerca, ha un costo perché chi ci ha comprato, tutte le medicine, queste sono mica rimborsate dalla Sicurezza Sociale, dunque, tutte le medicine, i prezzi sono cresciuti, dunque, di tutta questa logica qui, si è obbligata a prendere in conto oggi, e chi è vero che, de volte quando noi parliamo con Babbo o quando noi parliamo con i Zidelli, e li cominciano a mettere appena a sogognola per dire, ah, ma sapete perché, per contro, e hanno suo sguardo di gioventù che fa che si obbligano a porre delle questioni di ciò che tu puoi tenere.

0: sur RCF.
1: Allez, a brioui guberti, in ferro e poi in legno, di l'ernadio, di Cristova Nucicoli, l'abadio e attenti au travaio, a costruzione e au gulore. In corpo di aunia si basano tante cose.
2: Allora, ne buono vi già torno a fare lui. Oggi c'è una visita per bere.
3: Per noi, eh?
2: No, per noi, eh.
3: No, per CFM, eh?
2: No, una nuova tunda. Che mica perché chi non c'è mica mele, c'è una colonia che c'è debole là.
3: Yeah. E ce la cambia a regina da presente?
2: Allora, c'è lì, si mai, perché chi ha di troppo d'arte.
3: Oui, troppo d'arte. Donc, volevi che a selezione, che ti va tu, un'amica udu
2: no, l'effetto ma poi se io non l'ho mica, si mi vatti appena pia di corsa, non l'ho mica vatti quando ero giù lì, perché chi di verano, il problema fa un giro, quando noi eravamo via Bosta, non è mica di Riule. Andà a tombare a regina, ma sai, devo te, non ha droi mica. E sono passato, allora, la di mica viene a attraverso, abbiamo i veltri. Era passato avo, ha passato una mezz'ora a cercarla, ha scritto un altro coso, regina tomba. E sono ribassato, queste tre settimane dopo, ha detto, a già era, ha scombattuto un cesta di maniera idrola.

0: preso funzionamenti. Allora si buono a tombare le regine, ma no, qui a Penuccia entrano.
1: A Penuccia io.
0: Ah, ma dopo quelli di Biagia possono aspettare, anzi. In tutta maniera non so che la comincia a fiorire all'elera, adesso le fa una corsa per cui è tutto qui, perché se l'entreno all'elera non sta qui, dopo un mele è goffo. Di un colore nero e un cristallizzato di amica come lo giole, dunque non siamo mica ciò che fa, si mangia con l'ultima, va, non ma mica fa, ci contiamo mica il volo. Dunque, per saperti da qui, hai visto appena come lo si basta in corre di Augna, Già l'astro dans le ventre de Paris, qui in corpo Augna si bastano tante cose. Dunque, a mia figlia questa qui, giusto appunto, c'è mica la gascia.
1: Di un luogo intorniato di Macia.
0: Allora, qui da una parte c'è la Macia, dall'altra parte c'è i Ghiui, e da sotto dopo ci saranno qui i Clementini. E mi va, un po' più, appena più sopra c'è appena i vigneti. Per il castagno li portiamo in Arigiani. Abbiamo i luoghi verso un
1: delenato. Per umeli di castagno.
0: Verso un delenato abo in Piobeda. Ci vediamo prestare, abbiamo i luoghi, noi non ci vediamo prestare i luoghi. Un tratto di che noi i bulimo. Dunque, i portiamo qui. Ma
1: dunque una montagnera, cercava.
0: Cioè a fare questa montagnera. L'affare di chi, ciò che si è passato, di chi un castagno ha cominciato a fiorire di più a buon'ora. E c'è stata una spesa di coso di biodo tra un castagno e il resto. Io mi ricordo, quando abbiamo abbandonato appena qui, all'epoca la sera andavo a fare appena la bicicletta, e con l'endo ho detto, ma già cosa a bere? Non c'era più un albero fiorito, ma non c'era più fiore, e l'albero padia non aveva a me. Dunque, mi ricordo che abbiamo deciso a sera, dico là, abbiamo colto, ma l'abbiamo lasciato, abbiamo detto, dopo i valeremo con la casca. E beh, abbiamo organizzato un'impiadiera in furia così, a due ore di mattina eravamo a Chiore per arrivare all'impiadia, perché chi si moriano di fame. E faccio io, un castagno, i biemo quelli che so qui, non tanto Piemonte, non tanto Gollette, e il problema è sboiarci con qui. Quando non c'è mica, quando non c'è più castagno, c'è sempre qualcosa a roesi. E io mi ricordo che andammo di otto in tardio a cogliere castagno. Vedi, siamo di luglio, è già finito. E dunque, questa situazione qui, tutto il clima, tutta la maniera di funzionare della vegetazione, dell'ambiente, ha modificato tutto. Se tu lasci muore, dopo non hai più nulla. E se tu sei obbligato a portare, allora faccio che fermo di noi, che alleggeriamo questo, dove noi siamo qui in piaggia, l'abbiamo alleggerito, l'abbiamo cacciato nei boghi per portare della Iaviore o Castagno. Una volta che abbiamo colto un mele di verano, l'abbiamo portato, abbiamo fatto due viaggi e l'abbiamo portato per il castagno, appena più alto. E avanza una stava, perché in tutta maniera qui, dopo bene all'elera, bene l'arbitro, e tutto qui in piaggia non ce n'è meno. Dunque i luoghi abbiamo organizzato, abbiamo provato a organizzare che siano i luoghi che servono appena più, che siano polivalenti, non è mica semplice. E poi dopo ci ho trovato i luoghi che non ci si può giungere facilmente, perché in certi luoghi comincia a teppare. Allora sono belle buone, diciamo, i pick up e tutto questo, beh, ma per cui è tutto aperto, non sono tante pratiche. E dunque dopo con Forgò, in certi luoghi, come la dice Paolina, sono i luoghi Fast and Furious, perché c'ho ancora qui senti zerba e pedra, c'ho ancora appena i forza. Allora, dunque c'è tutta una maniera di lavorare. Che mi ricordo, siamo andati a cogliere un luogo che ci riuniono i burci. E beh, stavolta sono colato con Matteo e lui ha preso il pick up e io ho preso il furgon, perché in caso che non si fosse sorti, cioè, facciamo oliamo il furgon per poi sorte. E delle volte si vengono a piedi di tour, perché chi di croce, di infangato, o di stato dopo traviato dai borci originali, e beh, con quel furgon non sorti più. E facci, ti trovi a fare l'operazione appena, bon. È così, in tutta maniera non imparo non da quelli che conoscono la vita paesana, se l'era sempre facile, niente a sapere per tipo tempo.
2: RIB, une série de portraits consacrés aux

0: agriculteurs et producteurs de notre île.
1: Un prêt à Canta Lernadu du Christophe Anuccico, li fini du parabilla, e ogni sottiose, prima di ribiastra, pelate lu di valli di Campoloro, continuiamo a nostra discorsada.
2: E un momento che ti piace ubiu, quando tu fai tutto il lavoro, questa passione, più che un lavoro, una passione.
3: Un momento che mi piace ubiu. Bon, a rigolo, ça dit, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, no, beh, certe operazioni che... Se, a me, il momento che mi piace più è quando andiamo in pareti e che in cui lavoriamo, in cui straziando, ci vediamo due rise e di quello che conta è fatto. L'altra volta siamo andati a fare un'operazione in un luogo nernadio che era difficile, e è venuto anche un amico di un violo, e in cui le si riano, perché in cui straziando si vedeva quando la gente zappava, cantava. Per far passare
2: i momenti difficili.
3: Dunque, siamo appena su senso qui, che vai a travagliare, ma poi ha fatto anche due risi, poi le volte è più difficile. Lì mi dà un momento per più un contrappè di due questioni, di quando tu giungi e che tu cominci a trovare una, due, tre regine, bugne morte, che è di una contrarietà. E mi ricordo qualche anno fa, hai visto Rabo, l'ampala in piano di ma no, sai, sa zerga rabbiosa di bere quando tu sei impudente. E di questo attacco qui c'era un momento là, c'era una mortalità incredibile, e di per questo abbiamo cominciato a fare regine, di per compensare questa mortalità. Dunque, ci sortimo a compensare, dipende dall'annata, dipende dalla stagione, in questo momento poi mai essere appena più, a ragionare appena più il sistema, ma io quest'anno la partita di regine non ho messo mica occupato, di tutta la partita di Viking, di tutto quello che ha fatto, e io ho troppo di lavoro accanto. La due lasciava dunque lui è un istante amico, dunque non è mica un mestiere di forza, e poi di tecnico da pratica non l'hai avuto, tu con la riuscita di principiante e dunque è così che si avanza piano piano, ma è più un fatto di lavorare quando tu sei solo, di bere c'è questa contemplazione. Sì, i luoghi che non ci giungono, anche i cacciatori, anche quelli che cercano i funghi, si avvicinano ma facciano attenzione.
2: No, mi
3: po- mi dispiace perché ti piacciono i funghi, ma c'è mica andare a farsi pizzicare. Ci sono chi si è fatto attaccare. Una volta uno è anche un perso su me, hai fatto sartare la renda,
2: e
3: si è fatto attaccare e non c'è stato maniera di salvarlo, che voleva, è così, tutti i giallumi si francano, certi ci sono chi vogliono bene, ma dico, se tu hai l'allergia ti stai in casa dove,
2: è meglio.
3: Perché chi parecchi vogliono bene, poi dopo non si rendono mica conto che si può non pizzicare, e chi a certi anche una volta.
2: E penso che per certi di una pressione, di una banica, per certi. Allora, se tu ti ritrovi a mezzo là,
3: c'è questo sì. Mi ha portato sul ricordo perché chi ha portato due anni fa un'amica che era venuta qui a passare col chione, e gli piaceva perché era ingegnere in agronomia e tutto quello, posso dire. Ma io mi occupo mica, di una donnetta, sono 30 anni.
2: E poi fai il lavoro tu?
3: Ma è venuta, puoi avere. Ma non mi occupo mica più che quello che ha visto, e poi fermo le cose, li conto ciò che non vediamo. E quando ne portiamo in vittoria, invece, sono rimorre con tutto quello di impressionante. C'è di più penso. A di là, e io gli è talmente integrato, allora sono diventato gionco, ma gli è talmente integrato sul rimore che non ci penso più. E mi è rivenuta quando l'ha spiegato vedi che Paolina le prime volte quando la metteva denuda dirà quello che l'impressionava. Avanti si ne avrebbe più. Avanti è più quando si faceva appena troppo pizzica, gli mando a sotto qui, gli faccio contare. Quando mi fece avvicinare di una decina di zingate.
2: Basta.
3: Andate a farmi tirare due sarti, così si scordano appena di voi. Ma è già un rimore, è un affare che è impressionante. E qui parecchie volte c'è gente che dopo dice, quando in un momento parlano tanto, ma. E qui, dirà tranquillo, è giusto, ma a Mantua, c'era stata appena agitazione.
2: Appena, ma si risente che c'è un lavoro, che c'è una maniera di lavorare, che
3: dopo c'è un balabena a trenegra, fatto. quand tu commences à dire une aiguille, elle va faire travailler à Cartier voilà, à Poudre.
2: Tout azaï.
3: Pour dire, c'est une azaï mica. Elle est... Ou dirigourde. Quand tu dis, bon, allez, allez, allez, tu ne sbarazzes pas, comment c'est d'arbre, bon, ça, tu scappes à peine à l'agence, tu billes les tuyaux.
2: Non. Et donc, tu la transportes, donc, tout ce qui est chez qui, non, t'es au gamio. Quand tu fais la transformation.
3: Non, bon, mais d'abord, si tu portes à cul, tu portes à cul. Alors, babo, il y a une boîte, quand il y a une idée.
2: Mais ça qui pèse.
3: Et Panda, bon, déjà, c'est tout le legno, pas mica.
2: Ouais,
3: et un coup de coup, mais puis porter toutes les hortes, il y en a 20 kilos.
2: Ah ouais,
3: compte. Et Fage, qui t'a déjà mis au fresque, qui est balbène à cause, lui. Et Fage, qui, quand tu commences à pire, on a pas bien. Puis il y a une autre, il dit bien cool, il met un camion. Non, vi giunto in casa, ci arrivi all'incolo.
2: Ehi, c'è la sorta di organo, c'è la
3: mia. C'è la piazza, c'è la porta alle melerie, e poi anche melerie, ci arrivi alle mano per poi fare l'estrazione, che non va a avere dopo. E dunque, non ti ne abbi mica sempre, ma ti faccio assai manutenzione. In una giornata ti puoi trascinare appena di peso, vero? Io ho cominciato a calcolare appena, ma ne arrivo là. A pialo in considerazione quando ho dei problemi di spino, che un guinè mi domanda
2: ma chi fa di come?
3: Portate un peso. Dai, quasi rispondo, no, perché? Hai fatto sì, questo sì. Dopo ti abberi, enfin, ci passi mica. È così, un travaglio. Se cominci a inchiedarti a sapere se la terra è dura, beh, zappa. Un coglio tanto a fare. Allora, qui dunque abbiamo fatto un giro appena per vedere la configurazione generale. Dunque, penso che qui si può aspettare appena per non sei segolto. Uh-huh. E a Maria entra per bere la seconda partita.
2: Abbiamo
3: No, quella mala fa. Abbiamo le idee di domani.
2: Bon, vedi un bel luogo, eh? Il è già sai.
3: Ma questo sì, questo è proprio. Un cubo è pulito, quando tu veni a dire a schiena.
2: Vabbè.
3: C'è tanto bevere.

0: RIB sur RCFM.
1: Et tempo di l'estrazione e di affiltrazione. Siamo con Cristoforo Nucicoli in Valle di Campoloro e parliamo di questo mele che ha ricevuto un primo premio al Salone dell'Agricoltura in Parigi en août.
2: Ça sent bon, hein? Tout le monde doit te dire la même chose.
3: Qui, sa verte da guidi è sempre gaftagno. Vedi, è forte, ma hai capito? De volte apri la unha e usanti di già. Dunque, qui su questo ragazzo, come è entrato la strona, abbiamo fatto un igiene di bia di un ribot. Ma tu arrivi là.
2: Dunque, tutto il Drawayawa adesso è di...
3: Dunque, l'estrazione, allora.
2: Senza guanti.
3: Allora, l'arba, io sapevo che ha un insetto abbastanza territoriale e di un tucchio non ha più tanto a fare di vendere, eh? Non è più in casa. Quando è in casa sua, è mica lo stesso.
2: Ah, è più tranquilla.
3: Ah, qui sono appena aperte, allora abbiamo fatto qui, c'è la finestra, ci sono i dovoni, le sovradelle.
2: Ah, pepe.
3: E con la noi finisce una bella sorte. Quando gli occhiosi sono perculati.
2: Ecco, ci sta pizzicato.
3: Allora, è così, eh. Ci sono i rischi, nube.
2: Ci va.
3: Dunque, quando è perculato così, dopo, c'è più la cortella. Senza tagliarsi. Ma no, qui è la domica giusta. Allora, dopo, tutte le opercole qui, quando una volta che l'hanno tagliata, fanno in un bacco e su bacco qui, dopo diciamo la sciuema appena, perché chi c'è un mela recuperando qui, e una volta che abbiamo finito, da stasera penso di avare, l'hanno messa dentro una volta e per preparare dopo ha messo l'operazione per fare l'idromele, perché qui prima mica ho detto a noi, come ho visto a Mosdrugli per fare la gera, e si lasciava così. E allora, on a avverti di arrivare per fare l'idromele, di qui. Poi va direttamente con il mele, ma qui c'è assai il mele dentro, dunque si recupera così. Dopo è filtrato e tutto, e si mette in fermentazione per fare l'idromele. Siamo giunti a un sistema che avremo un coup di più che non su la roba che useremo il brutto di unia. Dunque, una volta che abbiamo tagliato l'opercole dentro i quadri, certi sono mica diosi come l'abbiamo visto, dopo ci va a passare all'estrattore e qui on va girare in foglia per sortire il mele. Dunque, qui dall'estrattore va là in un acqua. E c'è la bomba che io faccio là, così tutti stasi mele. Prima bisogna con la cueraccia. Ma questo è un sistema mica solamente per i bosacci, ma che permette di mettere tutta una vertida di infiltrazione in piazza, perché qui pare mica ci sono tre filtri e dopo c'è un quarto qui non sa rotte. Quando tu vedi da Ustagnone, beh, dirà sempre ci vuoi mettere una dela in più, ci vuoi fare parecchie operazioni in più, qui abbiamo cresciuto di nuovo la capacità di infiltrazione. Allora da, ma è così. Quando lo gola. E una volta che abbiamo finito di passare i quadri, li mettiamo in un locale aperto e portiamo qua, che là finiscono di leccarsi, e per riportarle, dopo per rimettere nelle unghie. Diciamo, poi noi entriamo qualcosa di vino di stagione, e poi così sono pronte per aller le ra. E in più di quelle, e bulliscono meglio che noi, perché cibo bene a Dignola, cibo bene, ci conta fare, non la facca. E niente da che c'è 200 metri di... un'ora per fare!
2: C'è una certa magia.
3: Ah, ahi? Ma di un fatto di un mele, di un dei rari alimenti che tu puoi consumare direttamente... un prodotto animale che tu puoi consumare così, c'è qui, c'è un latte e l'affare regolare. Dopo c'è deve essere la trasformazione. Così quando le ho tutte dopo sono rimesse in un tau terreno, tutte si gasce, Alors, tu as appena des bon, des autres, si rompent un cadre, c'est quelles qui sont appena trop gros, ils scartent et mettent de bois à scalda pour faire chouille et supermanger à lui. Mm-hmm. Parce que l'idée, c'est d'avoir des beaux mandats à coopérative qui tu vas chez Black et Gère à Dubo, à notre agère. Donc, tu as apporté, non so plus, un cento, parce que les dirigeants nous adouillent. Et faire qui toute la sabertie de lui, d'agir, permet de récupérer un matériel, au compris juste, c'est toute la transformation que tu fais, hein, mais de vraiment à deux agir, on a moins de risque de. Tout le monde, tu en identifies sur les trafics, un coup, lui, hein. Achetine, ça nous coûte beaucoup. Et donc, vous pouvez trouver agir à mondial de l'AB, ça cause qui. C'est rare que les mondiaux agèrent, c'est vraiment que l'abbiano avant. Hein? Donc, quand ils commencent à faire jouer, dit qu'il y a qualcosa con bambica. Et tout le monde, on a parti de jouer à rigolta di umile. Et que, une volta che l'hanno rotta, dopo ciò è passato per metterlo in evocale, e c'è tutta la mettere etichette, tutta questa operazione qui. E più tardi, da qui a qualche settimana, quando sarà finito l'idromele, ad aggiungere che di nuovo domani dopo mezz'ora le idee ma vi ho dato una volta di dormire per fare la piazza per il prossimo. Donc, non è poco di tutti a spacchettare, a fare, a preparare. C'è tutta questa manutenzione qui che. Ma qui lavorano a fresco, eh? Di fare qualcosa. Di fare qualcosa, perché non te lo direi, no?
2: Vabbè, c'è risante.
3: E poi quest'anno mi sono offerto i primi ordini.
0: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Christophe Anucicoli, apicultore in Val di Campoloro.
3: L'essai tout en la manière de Gabi.
2: Di Rajuna.
3: Là, bah, ton gerbile, mi pare, il y a un millimètre gouba. Hein? Ciò che la vache, comunque. Berghi, certi, ti mondi. Dove sono cattivo? Con tutto. Con tutto ciò che l'hanno, ciò che li ne vagino, ma bon. E così, e ho fatto di chi. No, c'è una maniera di. Anche di vivere fisicamente un mondo. Là, beveranno l'ultravioletti, che noi non siamo che mangi, e bere l'arcualeno. Hanno una maniera di vivere un mondo, anche fisicamente, anche. Noi non siamo mica capaci di osservare ciò che è, e ciò affidia le va. Il fatto di quei che de volte berimo, ci mettiamo accanto all'arbo, per esempio, da venire la prossima sera all'Elera, e de volte ci arrestiamo accanto all'arbo dei bei di l'Elera e fidiamo. Se le gorano, se le cominciano a travagliare.
2: Se vuoi da figlia, per sapere se tu puoi.
3: Ti dà un'indicazione, almeno di sapere se l'hanno cominciato a travagliare. Dopo, quando tu gli odereni, non ti odereni perché c'è l'agitazione, quando le travagliano, quando c'è una mellata in corso, è incredibile. Sono capace a tombarsi per entrare più possibile di mille. E dunque, tu manda un'osservazione, come tutti i mestieri di Adair, un'osservazione di natura, un chiave di lettura che tu non hai mica sempre. Dei anni fa, c'è mamma di un verano senza fiori, ma il nimo è venuto a dire una spiegazione. Una teorie.
2: Sei stato obbligato a dare appena il succo?
3: Non è mica di dare, non è di chi. Non abbiamo mica fatto mille.
2: Di la nada,
3: eh. Dunque di chi. Dirà una nada nera, eh. Mm-hmm. Perché certi parlano di nade bianche, ma qui dirà una nada nera, nel senso che ti trovi ciò che ti permette di campare una partita, non ce n'è più. E non hai mica spiegazione. È vero che qui è una frustrazione, eh. L'agronomi, l'entomologi, tutti cercano a capire perché l'albero è diventata debole. E infatti, è solo le letture d'analisi scientifiche che hai, una letteratura veramente accademica, ti facciano mostra che ci sono i parametri grogiati e che il sistema è talmente intrecciato che forse non hai mai risposta.
2: È troppo difficile.
3: Di qualità di l'acqua, di debolezza, anche perché spariscono tutti. Donc, 40 milioni d'anni di vita, se l'albero dice domani, io. Bisaludo, mi ne basso, è così. Ci sono animali che hanno esterpe, che hanno campato meno che quella in terra. Dunque c'è tutto un insieme di cose che non ti aiutano mica, i trattamenti che abbiamo parlato, la qualità dell'acqua, poi c'è il safari di Ugalavrone, De nous, dunque, ci siamo iscritti anche noi, appena andata sul programma che l'ha sviluppato il sindacato di l'AOC, ci hanno dato le trappole, ma quando comincia a si vedere che noi veremo un po' l'anno qui, i veri subito, ma cominciamo a piazzare qualche trappola per bere ciò che si passa. Ma di tutta maniera, una volta che l'è giunto.
2: Adesso è
3: difficile. Adesso è difficile, Allora, come fa il continente, hanno già conosciuto un castigo. Faremo come è, li proveremo a fare più o meglio. Siamo in un mondo, Se tu vuoi campare accanto al mondo, montato. Ti hai sorpreso di essere già appato.
4: Ecco.